O Gesù, ne ringraziamo che li oggi bocter già tici fosna, per sacrament dell'Eucaristia, in zelfe l'uvna, vim lina blim habbat am habtek. Al waqtet arbin, in cantaw flimkin, il raj wissit tijek. Pagina disegna.

Non l'ho vista il Gesù sacramentato, che sento nel Sero, e tale bene, e tale Spirito Santo. Amen. L'imbir con fare il Santissimo Sacramento. Arte Gesù Anina, Sire Nalinti, che smuoviti, e adesso mi ci sono nati, che vuole che si metta a parlare. Sì, Malik, Maria, vi grazie per il mio amore, perché non sono in San Pietro, che fate di stai Gesù. Gloria al Messia, il Libero Spirito Santo, con il bere con fare il Santissimo Sacramento, al Gesù Anina, sui nell'intimo di smuovere, al Gesù Anina, ci saltate che vuole dire che si è da flirt. Sì, Malik, Maria, vi grazie per il mio amore, perché non sono in San Pietro, che fate di stai Gesù. Gloria al Messia, il Libero Spirito Santo, con il bere con fare il Santissimo Sacramento, alto Zanina, sir na rin tibis moitit at this is me, si salt na atri kuru rin tibis sa meida flart. Si malik maria bi grazie mi niam lei miak, bergen tu stini sambri ki flati di ftei gisù. Gloria mi sielle ben spito santo, con il bere con fare il Santissimo Sacramento, Altri sanina, sirna di intri smuovit, adesso si mette saltnati che vuole un seme da flart. Sle malik maria vi grazie non è un lei in mec, perché non sono sempre che vuole di stare di su. Gloria mi sia il Vespe del Santo, con un bere con fare il Santo Smi Sacramento, altri sanina, sirna di intri smuovit, adesso si mette saltnati che vuole un seme da flart. Sì, Malik, Maria, vi grazie per il mio amore, perché non sono in San Pietro, che fate di stai Gesù. Gloria al Messia, il Ben Spirito Santo. Scontri il fermo dal Papa, sì, non è in tutti i modi, ma adesso si mette saltnato, che vuole in tutti i modi, da flirt. Sì, Malik, Maria, vi grazie per il mio amore, perché non sono in San Pietro, che fate di stai Gesù. Gloria al Messia, il Ben Spirito Santo. A ti om leim srechta deiem, sum il pace, al meitintana a ti om leim srechta deiem, struma il pace, a ti om leim srechta deiem, struma il pace, alla tana e smattaltana, ehle senna u afmana, gloria al Messia, il Libero Spirito Santo. Maria Santissima, urlin fiomna, aligis ma et talptana, Gesù, tu vila talina, rugurne palna, o Gesù tie, affirna dubina, arresta min larta l'inferno, il genero of colla specialmente clandom zon, tania tiec, dano il rosario nostro al missionari maduare dinia, o al l'erwecht al purgatorio. Considerabile il misterio, mental gloria, mettesi in Gesù Cristo, am ben ben luit, sirna di intris moed, ta disis me exaltnati, che curti intris se meido flart. Sli malik, Maria, vi grazie, non mi amme in mec, mercantus ne sambe, che frate che ftei di su. Sli malik, Maria, vi grazie, non mi amme in mec, perché tu stai in San Pietro, frate di stai Gesù. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amme in mec, perché tu stai in San Pietro, frate di stai Gesù. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amme in mec, perché tu stai in San Pietro, frate di stai Gesù. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amme in mec, perché tu stai in San Pietro, frate di stai Gesù. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amme in mec, perché tu stai in San Pietro, frate di stai Gesù. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amme in mec,
Bergen das den Sandra gefragt, wie steht die so? Sie Malik, Maria will grazie mit mir am Leben, mir kann Bergen das den Sandra gefragt, wie steht die so? Sie Malik, Maria will grazie mit mir am Leben, mir kann Bergen das den Sandra gefragt, wie steht die so? Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak, bergen tu stene san, un bergi frate di ste i diso. Gloria al Messello, il Libero Spirito Santo, Maria Santissima, ora l'entri omina, alicis matalptana, Gesù, tu le talina, tu vurnum la palna, o Gesù tie, o Fernando Bidna, o Cristo Menarto l'inferno, o il genere roccolla, specie menda planta muson, tamina tiec, così darò fettine mistero, in tal gloria, mette sì di Gesù Cristo, tela e sema. Sì, la lente di smuovere, la desismi esaltati che vuol dire in Cristo, me la guardo. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, a me, in me, che per cantissimo ne sa, per chi frate che ti hai diso. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, a me, in me, Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sia Malik, Maria, vi grazie per me a me imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sia Malik, Maria, vi grazie per me a me imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Gloria mi sella di Bene Spirito Santo, Maria Santissima, ora in te omina, Alex Matratana, Gesù, tu le talina, tu le palna, o Gesù tia, finna bevina, arresta me l'arte all'inferno, in genere roccolla, specialmente quando mi sono, tamina tia, considerau fettile il mistero, mental gloria, mettesi Gesù Cristo, bat lo Spirito Santo, vo l'apostoli, sirna l'intima, smuovete, that this is made exaltate, che vuol dire in Cristo me la guardo. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amle, imiak. Bergen tu stene sandre che frate di ftei di so.
Malik, Maria, vi grazie non mi amne in mia, perché tu se ne sembra che frate di stai di su. Gloria al Messiere del Vene Spirito Santo, Maria Santissima, ora in ti omna, Aligis Mataltana, Gesù tu le talina, le tue gom e le palna, o Gesù ti, affinna da vita, ha resta menarto l'inferno, il genere o quella spiccia menna, quella domzonta, ne ne sarà per il Banstero, in tal gloria, da Sidna Gesù Cristo, Sidna Maria, di Dentella Sema, del Ru, Uldisem. Sir, na rin ti kisama wit. At this is made result na ati ko kasi rin kisama may laplar. Sir Malik, Maria, bigrats ng mga mlaing mek. Berkan tulis na sa mga kifrada bifte igiso. Sir Malik, Maria, bigrats ng mga mlaing mek. Berkan tulis na sa mga kifrada bifte igiso. Sì, Maric, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Sì, Maric, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Sì, Maric, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Maric, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Sì, Maric, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Gloria al Messiere del Vene Spirito Santo. Maria Santissima, ora in ti omna, alicis ma attartana, Gesù, tu le tarina, tu che ne palna, o Gesù ti ha frenato vita, ha resta nell'arte all'inferno, col genere o quella specialmente quando ha bisogno, tagni a te, costerà un amico mistero, in tal gloria, metta Sidna Maria, dieta incoronata per Santissima Trinità, e mollì a quel cuore con la talangeli. Sirna inti che smuovete, tra desi smetti di saltare, e quello di tempo che si è messo a flirt. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, in birka in trusta mi sa, in birka frate vi stai di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché in trusta mi sa, in birka frate vi stai di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché in trusta mi sa, in birka frate vi stai di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non mi amene in mia, perché tu stai nel sangue che frate vi stai di su. Gloria al Messia del Divino Spirito Santo. Maria Santissima, ora in ti omne, alicis ma et tartana, Gesù, tu le talina, e tu quel mia palna. O Gesù ti è, affinato di la harista nell'arte all'inferno, il genere o quella, specialmente quando bisogna, tagni a te,
Salve Regina, Simalik Sultano, Omtahina, Yehlevo, Tabatana, Simalik, Granai, Torjan, Tropnati, Eltego, Ilik, Nedu, Puno, Fudre, Tadmo, Ayamela, Bogatana, the Walling, Loganenti, Tahino, Orino, Valadan, Tropomenti, Diso, Futumir, Tadir, Ohalina, Opia, Ohelva, Virgin Maria, Clapalina, Addis Amalla, Bishoponis, and the Grand Christian, Scond, Infermatal Papa. Signor in this moment, that this is meant to help now to give the increase the man of Lord. Simalik Maria Bigratsum and Miam Lay Mia, Kimber Kentus Musa, Birk Father this day, this soon. Gloria Missel, Lelegan Spirit Santo, Alla Retro Purgatorio, Missel, and in this moment. That this is meant to help now to give the increase the man of Lord. Slimalik Maria, be grazie non mia me. Che tu stai messa? Mi ricordo proprio di te, di son. A te, uomo, me lei mi sveta deiem. Strumo di pace, e nei tentana. A te, uomo, me lei mi sveta deiem. Strumo di pace. A te, uomo, me lei mi sveta deiem. Strumo di pace. Vergini, abelli tu lì. Slimalik Maria, be grazie non mia me. In birkanto sta mi sembra che fra dove stai di su. Vergine di tua lì. Slimalik Maria, vi grazie in mio amore in me. Birkanto sta mi sembra che fra dove stai di su. Vergine di tua lì. Slimalik Maria, vi grazie in mio amore in me. Birkanto sta mi sembra che fra dove stai di su. Gloria al Messer delle Bene Spirito Santo. Gloria al Messer delle Bene Spirito Santo. Gloria al Messer delle Bene Spirito Santo. Molei Nina, Cristo Nina. Molei Nina, Cristo Ismana. Cristo il Akatana. Messer Eternalla. Benalla Dite Dinia. Spirito Adisalla. Trinità, Addisa alla Vier, Azza Maria, Azza Ummalla, Azza Shebba del Beibiet, Om Ta Cristo, Om Ecclesia, Om Ta Lahnina, Om Ta Grazia Talla, Om Lizzazzafia, Om Lizzanadifa, Om Mittama, Om Mushebba, Om Blateba, Om Lizzuswa Limhabba, Om Talajib, Om Talparir Tayyib, Om Tamin Halana, Om Tamin Salvana, Shebba Kollokaal, Shebba Litisokul Imam, Shebba Litisokul Fohriyam, Shebba Kollok Setam, Shebba Kollok Hina, Shebba Diyim Marbuta Ma'alla, Mera Talduziyam, Tron Talerv, Bidu Talfertana, Amara Talispiritus Santum, Amara tu col grazia, amara tu col tieba, guarda mistica, torrita David, torrita lavorio, darta dep, arca tarapta zida, diepta sema, keuba velodo, sahatal morda, ken talmetembin, farac talemigranti, farac talemnitin, ainuna talinsara, Sultana Talangeli, Sultana Tal Patriarchi, Sultana Tal Profeti, Sultana Tal Apostoli, Sultana Tal Martiri, Sultana Tal Confessori, Sultana Tal Vergini, Sultana Tal Addisi in Colla, Sultana Innisla Menarla Ulteva, Sultana Tellassema Berruhu Iltisem, Sultana Tal Rosarium Addes, Sultana Tal Famiglia, Sultana tal pace, Aruftalla litnehi bibetta dinia, Aruftalla litnehi bibetta dinia, Aruftalla litnehi bibetta dinia, Itla palina adisa malla, O alla lilben wahdini tiek, Alana premi tal haya tadeyen, Il meutur aumentio, Atrina netalbu, Liahna unasbu il misteri tarzalim addes tal Vergine Maria, نمشوف كل ما فيهم ونقلوا كل ما ويدوا
بكريستوس سيدنا سيدة ماريا جهت الاتيام المدنة دي مدفونة جواء العوار سي مريك ماريا بغرات سنوني أمريميك بيكان دوستاني ساندريك فرادة بيفتا إيجزوم سي مريك ماريا بغرات سنوني أمريميك بيكان دوستاني ساندريك فرادة بيفتا إيجزوم سي مريك ماريا بغرات سنوني أمريميك Bergantostene Sandra, che fra le difte di Zoom. O Maria, il tuo dini e menarteba. Nei duttalba, le Gesù, al Santa Cittù d'Alvira. E i due la iam, ser etern, ieno filec, ed dem, lesi et prezius, taliben, divintiec, Gesù. Flimkien, mal uddes collu, Dienat, Madinja kolla illum. Għall-erwie, imqazza, il-Purgatorju, għal-mitimbin, kolla fil-dinja, għal-dawk, b'darna stess, u fil-familji tagħna, ekkum, ekkum.